0: eclettično turo prilagodil prav Umbria Jazzu.
1: È bellissimo, cioè adesso, cioè è una cosa, abbiamo detto adesso che vogliamo tornare ogni anno, perché è una cosa spettacolare, insomma.
2: Sì, la gente dice che c'è una magia. Sì, esatto, sì. È magico, è veramente magico.
1: Sì, è molto intimo, bello, non c'è, cioè c'è confusione, ma è una confusione bella, piacevole.
0: Motorista povesta, da sta festival letos obiskala prvič, ampak se zdaj želita vračati vsako leto. Omenjata magijo, organiziran kaos in improvizacijo. Kot pravita, je skratka celotna izkušnja pravzaprav jazz sam. In kakšna je prihodnost tega festivala in jazza, žanra, ki je vse bolj potisnjen na rob? Ali ima prihodnost? Odgovarja Carlo Pagnota.
3: Siccome il jazz è la musica classica del XX secolo, anche se non ci sono più geni come...
4: Jazz je klasična glasba 20. stoletja. Res je, da danes nimamo več genijev, kot je bil Charlie Parker ali pa drugi velikani. Tudi v klasični glasbi ni novega Beethovena, v operi ni novega Verdija. Zato sem prepričan, da bo jazz preživel. Je klasična glasba 20. stoletja. Zdaj smo v 21. stoletju in gremo naprej. Upajmo, da še dolgo.
3: Andiamo avanti.

Yeah, there will be boys and there will be girls. Ali kot pravi Raffaella Carrà, se non va, trovi un altro più bello che problemi non ha. S tem feelingom gremo naprej. Na valu 202 je 16 in 3 minute. Ciao!